Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. È il vostro Ciro Giorgio che vi parla dalle onde di Radio Italia. È il mese di agosto e quindi agosto, il sole, la musica, il mare della Sicilia. Adesso ce l'ha cantato Rosalba Maimone, La storia da Sicilia, una canzone scritta da lei e musicata da Tony. Ecco, e allora andiamo avanti con la buona musica in questa domenica d'agosto.

Bene, adesso vi ho fatto ascoltare Saba con Domenica d'estate. E continuiamo qui sulle onde di Radio Italia con il vostro Ciro Giorgio, che vi augura una felice domenica. E andiamo tutti al mare, come dice la canzone. Tutti al

olio d'estate. E quella che abbiamo ascoltato è Estate, cantata dal vostro Ciro Giorgio, una canzone bellissima che parla proprio dell'estate. Odio l'estate, ma non è vero, a me piace, certo, è la odio quando è troppo caldo, troppo caldo. Continuiamo con ascoltare una canzone divertente, O Caffè, in siciliano, di Tony e Rosalba, cantata da Tony. Vai Tony!

Salve, adesso vi ho fatto ascoltare C'è la luna a mezzo mare, una classica canzone che si fa sempre nelle feste, come faremo sicuramente alla festa di San Gennaro a fine settembre e inizio ottobre a Las Vegas, un grande evento organizzato da Anthony Palmisano. E andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia. Buona domenica!

E questa che abbiamo ascoltato è Rosalba Maimone con questa canzone siciliana molto carina, divertente. Beh, per chi l'ha capita, perché il siciliano non tutti riescono a capirlo bene, però io so che in ascolto ci sono tanti siciliani e quindi dedicata tutta quanta per voi. E salutiamo Rosalba e Tony che stanno a Messina. Ok, andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia con Ciro Giorgio che vi augura buona e felice domenica.

E adesso vi ho fatto ascoltare Mango con Bella d'estate, sempre una canzone adatta a questo periodo. Beh, siamo nel mese di agosto ormai, estate piena, divertitevi, buona estate a tutti!

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

Quello che abbiamo ascoltato adesso era Jovanotti con L'estate addosso. E continuiamo con la buona musica sulle onde di Radio Italia, augurandovi sempre una felice domenica.